y bari I'ma see y'all here. Ibari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, Sa quale avanti io io? Ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri ieri Chi hace rumba la música yando? Ecue, ecue, ecue, ecue, ecue, ecue, ecue, ecue. Y ya, yo mando un huevo, vaya. Y ya, yo mando un huevo, vaya, no. O vaya, no, vaya, no. Y ya.